cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

cerchi soltanto di avventure, perché non vuoi più piangere.

dai paesani se l'hanno accompagnato. Che grande festa poterselo abbracciare, che grande festa portarselo a mangiare. A raggi sulla schiena in rabbia, Giorgia, le dita tese indicano Giorgia, esplodono le

com'era tornato cristiano. Marcolla, traballa sul dorso della folla.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: breve sospesi.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. È stato raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì prossimo in Svizzera la firma, con la riapertura di Hormuz alla fine immediata delle ostilità. Teheran specifica che l'intesa riguarda anche il Libano, ieri nuovamente sotto attacco israeliano. Seguiranno 60 giorni di negoziati per risolvere poi definitivamente il nodo nucleare. In caso contrario, si fa sapere, Washington riprenderà gli attacchi. Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia si dicono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Trump parla anche di immediata e libera riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che riaprirà ma sotto gestione e controllo iraniano e dell'Oman. Intanto i prezzi del petrolio alla notizia crollano, il WTI è a $80,80 al barile, il Brent è sceso a $83,89, le borse asiatiche questa mattina in forte rialzo. Nuovi attacchi a tappeto della Russia, Kiev e Kharkiv nel mirino nella notte, almeno 5 morti, i droni di Kiev hanno invece ucciso 3 persone a Tula, a sud di Mosca. Oggi prendono il via i negoziati ufficiali di adesione di Ucraina e Moldavia all'Unione Europea. Medio Oriente, Hormuz, Ucraina saranno oggi al centro del G7 di Evian in Francia. Davanti alle ferite dell'umanità, Cristo chiama la Chiesa alla missione. Così ieri Papa all'Angelus. Ascoltiamo Rita Salerno.
2: Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia.
3: Dopo la preghiera dell'Angelus, Leone cita il suo quarto viaggio in Spagna, appena concluso.
2: Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione.
1: Rientriamo in Italia, polemica Vannacci che dall'assemblea costituente del neonato Futuro Nazionale afferma il femminicidio un omicidio come tutti gli altri, condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni. L'ex generale concorda poi con Meloni nel suo attacco alla kermesse più libri rispetto al cosiddetto patentino antifascista per le case editrici che vorranno partecipare alla fiera del libro, definita da Meloni una censura. La replica degli organizzatori: nessuna certificazione politica, solo l'adesione ai principi e valori espressi dalla Costituzione. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia gettando il suo corpo nel fiume. Il giovane ha confessato alla base del gesto dissidi per l'eredità. Referendum in Svizzera, i cittadini hanno bocciato l'introduzione al tetto alla popolazione a 10 milioni. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106° in carriera. Mondiale di calcio, allarme Brasile dopo il pari 1-1 al debutto col Marocco. Questa era l'ultima notizia.
4: Radio Ascoli.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

0: divenni una stella, ma era lo stesso,
1: sempre lo stesso.
0: Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Una buona giornata dalla redazione, da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale, dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano ad Ascoli il target di fine giugno nel Merino, 40 cantieri in dirittura d'arrivo. Si concluderà in modo positivo la corsa contro il tempo per spendere 90 milioni di Pinqua. I lavori, tra cui la realizzazione di alcuni servizi, cambieranno in meglio la città e le frazioni. E poi la strategia alloggi a canoni calmierati, un freno per lo spopolamento. Il comune ne ha pronti 100 da assegnare tra il 2026 e inizio 2027. Saranno tutti gestiti dalla nuova società Multiservizi Piceni. La scuola, in una classe 9 bocciati e 8 rimandati, ecatombe al liceo delle scienze umane. Alcuni genitori degli studenti non ammessi stanno valutando il ricorso da presentare in tribunale. Viene contestato il numero sproporzionato di ragazzi che dovranno ripetere l'anno. Il consiglio di classe, finito nell'occhio del ciclone, però si difende e rivendica la sua decisione. Un dato statistico: calano gli infortuni negli istituti scolastici. Secondo i dati forniti dall'INAIL, la provincia picena sembra essere in controtendenza. Nuova giunta, obiettivo continuità, la sindaca Moreschini indica la via. Ad Appignano del Tronto, tra le priorità del mandato, scuola, sociale e turismo, Mancini sarà la vice. Innocenzi non sbaglia e trionfa a Foligno, il cannibale si porta a casa il 14° alloro personale e il 19° per il Rione del Cassero. In sella a Shakerando, il Folignate è stato autore di una prova da manuale. Innocenzi torna al successo tra le mura amiche dopo il passo falso della Quintana dell'ottantennale. Tra gli altri partecipanti Lorenzo Melosso, con il Rione Croce Bianca, penalizzato però dall'abbattimento di una bandierina. Anche il sestiere di Porta Solestà fa festa con i vertici giallo-blu e il caposestiere Andrea Mancini presenti in terra umbra per sostenere Luca Innocenzi. Moncaro, così parte il nuovo corso, altro che svendita alla Romagna, l'assemblea Monte Carotto con Legacoop che commenta la crisi, c'era già dal 2016. E poi il commento di Mazzoni, direttore dell'INPT, che dice: troppo vino nelle cantine, questo è il vero problema, serve, aggiunge, un maggiore equilibrio tra la domanda e l'offerta. San Benedetto, un sopralluogo a piazza San Pio X, slitta l'apertura, attesa da 40 anni. Sindaco Mozzoni, assessori Muzzi sul posto per accelerare le opere. Problemi sembrano esserci alle fognature. L'appello e l'apprensione in Riviera Peruana, che non risponde da 2 mesi. La madre dice: aiutatemi a trovarla. L'accorato appello per la 16enne che è stata vista attraversare il confine con la Romania col fidanzato. Ricerche anche da parte dell'Interpol. La sanità stoppa i viaggi della speranza realizzati all'ospedale, primi interventi di chirurgia pediatrica su 4 bambini. Ancora dalla Riviera, con l'estate che deve ancora entrare, ma San Benedetto e l'Interland inizia a pianificare il periodo successivo. Si cerca di destagionalizzare l'arte sacra. La proposta mette in rete tutti i comuni. L'assessore Iozzi commenta: facciamo un unico cartellone anche insieme ai centri della costa picena. L'unione potrebbe essere la cosa che può fare la differenza in queste situazioni. Il calcio: l'Ascoli vuole acquistare il cartellino di Rizzo Pin. Il mercato bianconero punta a

0: adattandosi ai continui cambi di orario e di data, oppure cercare un'ospitalità temporanea in un altro impianto omologato della provincia, in attesa che la nebbia sui lavori di Castel di Lama si possa diradare. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito, termina qui la rassegna stampa da Verusca Cestarelli, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo USA-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane. La firma prevista per venerdì in Svizzera, l'intesa prevede la riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità anche in Libano, anche se Israele fa capire di non essere vincolata all'intesa. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni all'Iran. Il presidente Macron dichiara che la missione marittima internazionale istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta a entrare in azione. Non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev. Almeno 9 le vittime, secondo un primo bilancio. Altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. Gesù vede e ama e soffre per noi. Così ieri Papa Leone, prima dell'Angelus, davanti a fedeli e pellegrini in piazza San Pietro, il pontefice che ha ricordato il recente viaggio in Spagna, ha pregato anche per le Filippine colpite dal terremoto.
2: Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione.
1: Lo sport con Hamilton che vince il Gran Premio di Barcellona conquistando il primo successo sulla Ferrari alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris, ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra Ferrari nei mondiali di calcio, allarme Brasile dopo l'1-1 al debutto con il Marocco, Turchia KO 2-0 con l'Australia, oggi in programma Spagna, Capoverde e Belgio, Egitto. È tutto, torniamo alle 10.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Una buona giornata dalla redazione, da Verusca Cestarelli, e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale, dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano ad Ascoli il target di fine giugno nel Merino, 40 cantieri in dirittura d'arrivo. Si concluderà in modo positivo la corsa contro il tempo per spendere 90 milioni di Pinqua. I lavori, tra cui la realizzazione di alcuni servizi, cambieranno in meglio la città e le frazioni. E poi la strategia alloggi a canoni calmierati, un freno per lo spopolamento. Il comune ne ha pronti 100 da assegnare tra il 2026 e inizio 2027. Saranno tutti gestiti dalla nuova società Multiservizi Piceni. La scuola, in una classe 9 bocciati e 8 rimandati, ecatombe al liceo delle scienze umane. Alcuni genitori degli studenti non ammessi stanno valutando il ricorso da presentare in tribunale. Viene contestato il numero sproporzionato di ragazzi che dovranno ripetere l'anno. Il consiglio di classe è finito nell'occhio del ciclone, però si difende e rivendica la sua decisione. Un dato statistico: calano gli infortuni negli istituti scolastici. Secondo i dati forniti dall'INAIL, la provincia picena sembra essere in controtendenza. Nuova giunta, obiettivo continuità, la sindaca Moreschini indica la via. Ad Appignano del Tronto, tra le priorità del mandato, scuola, sociale e turismo, Mancini sarà la vice. Innocenzi non sbaglia e trionfa a Foligno, il cannibale si porta a casa il 14° alloro personale e il 19° per il Rione del Cassero. In sella a Shekerando, il Folignate è stato autore di una prova da manuale. Innocenzi torna al successo tra le mura amiche dopo il passo falso della Quintana dell'ottantennale. Tra gli altri partecipanti Lorenzo Melosso, con il Rione Croce Bianca, penalizzato però dall'abbattimento di una bandierina. Anche il sestiere di Porta Solestà fa festa con i vertici giallo-blu e il caposestiere Andrea Mancini presenti in terra umbra per sostenere Luca Innocenzi. Moncaro, così parte il nuovo corso, altro che svendita alla Romagna, l'assemblea Monte Carotto con Legacoop che commenta la crisi, c'era già dal 2016. E poi il commento di Mazzoni, direttore dell'INPT, che dice: troppo vino nelle cantine, questo è il vero problema. Serve, aggiunge, un maggiore equilibrio tra la domanda e l'offerta. San Benedetto, un sopralluogo a piazza San Pio X, slitta l'apertura, attesa da 40 anni. Sindaco Mozzoni, assessori Muzzi sul posto per accelerare le opere. Problemi sembrano esserci alle fognature. L'appello e l'apprensione in Riviera Peruana, che non risponde da 2 mesi. La madre dice: aiutatemi a trovarla. L'accorato appello per la 16enne che è stata vista attraversare il confine con la Romania col fidanzato. Ricerche anche da parte dell'Interpol. La sanità stoppa i viaggi della speranza realizzati all'ospedale, i primi interventi di chirurgia pediatrica su 4 bambini. Ancora dalla Riviera, con l'estate che deve ancora entrare, ma San Benedetto e l'Interland inizia a pianificare il periodo successivo. Si cerca di destagionalizzare l'arte sacra. La proposta mette in rete tutti i comuni. L'assessore Iozzi commenta: facciamo un unico cartellone anche insieme ai centri della costa picena. L'unione potrebbe essere la cosa che può fare la differenza in queste situazioni. Il calcio: l'Ascoli vuole acquistare il cartellino di Rizzo Pinna. Il mercato bianconero punta al riscatto al Cosenza, un'operazione da circa 500.000. Il fantasista dice: quanto successo è qualcosa di fantastico, abbiamo scritto una pagina di storia. Serie C, il mercato della Samp punta su Pacciardi e Proia, il DS Mussi lavora per rafforzare difesa e centrocampo, ma spunta anche il nome di Farinelli del Forlì. Tramonta invece l'ipotesi dell'attaccante Pettinari, svincolato dalla Ternana. L'Atletico Ascoli resta il rebus dello stadio. L'ipotesi di usare il Del Duca si scontra con le esigenze della squadra del capoluogo e dunque l'Atletico è a caccia di una casa dove giocare. Il bivio potrebbe essere stringere i denti.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: Radio Ascoli.
1: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi

0: In Blu 2000 News.
1: L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaja Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane, prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'intesa, con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità anche in Libano, specificano da Teheran, ma Israele su questa questione frena. Per quanto riguarda il nucleare, prevista un'intesa definitiva entro i prossimi 60 giorni. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato ha dichiarato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. Un grazie sentito, dice ancora Meloni, va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Regno Unito, la Francia, la Germania e l'Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Il presidente Macron ha dichiarato che la missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sarà necessario anche effettuare controlli sulla presenza di mine. Non si ferma invece la guerra in Ucraina. La Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, almeno 9 le vittime secondo un primo bilancio, altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti ed Iran. Il WTI perde il 4,8% a $80, il Brent ne cede 4 di punti a 83,89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutte in forte rialzo. In apertura, per quanto riguarda l'Europa, regna il segno più Milano, ha il FTSE MIB che guadagna esattamente lo 0,81%. Per lo sport, il trionfo della Ferrari con Hamilton al Gran Premio di Barcellona, il suo primo successo alla guida di una monoposto del cavallino. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri invece per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con l'aggiornamento delle 11:00.

0: Radio Ascoli.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

speranza anche in mare aperto, chi affronta da solo la propria battaglia con una spada di latta ed un elmo di carta e si alza ogni giorno sapendo che il mondo

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

che io sia maledetto. Dai, non fare la stupida, fammi un sorriso, che la noce se ne

0: In Blu 2000 News.
1: C'è l'intesa tra Stati Uniti e Iran per terminare la guerra. Israele chiarisce: le nostre forze resteranno comunque in Libano per combattere Hezbollah. L'Unione Europea dà il benvenuto e chiede l'attuazione del piano quanto prima. La firma è prevista per venerdì prossimo in Svizzera, con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità. Sul nucleare attesa un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato il presidente Trump. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo, fanno sapere da Palazzo Chigi. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Non si ferma invece la guerra. In Ucraina la Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, 9 le vittime, colpiti Kharkiv e Dnipro. Nella capitale è stato centrato anche il tetto della cattedrale ortodossa della Dormizione. Zelensky fa sapere: è importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russa. Mosca però respinge l'accusa e parla di fuoco amico. Infine, almeno 3 persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a 200 chilometri da Mosca. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, ha gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato: alla base del delitto ci sarebbero stati dissidi legati ad una eredità. Riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo dell'insegnante di 53 anni lungo il canale Malger, indagato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco annunciato tra Stati Uniti e Iran. Il WTI a $80 al barile, il Brent a $83.89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutti con il segno più nettamente in rialzo, anche le borse europee. Poco fa il FTSE MIB guadagnava lo 0,77%. E infine la Formula 1, con Hamilton che trionfa al Gran Premio di Barcellona per la prima volta guidando una Ferrari. Si tratta del successo in carriera numero 106. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: che sono.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. A Grottammare rifiuti illeciti con il blitz sugli operatori, 37 le denunce comminate e sequestri per 800.000 euro. L'inchiesta riguarda presunti conferimenti abusivi, sottrazioni di materiali e smaltimenti non autorizzati compiuti da alcuni addetti, con l'azienda che sarebbe però estranea alle contestazioni fatte. Oana non risponde da più di 2 mesi, l'appello della mamma aiutatemi a trovarla. La 16enne è stata vista attraversare il confine con la Romania col fidanzato, ricerche in corso anche da parte dell'Interpol. L'allontanamento della ragazza potrebbe essere volontario, in quanto la giovane sarebbe partita portando con sé contanti e beni personali, ma la famiglia, vista soprattutto la giovane età, spera di aver presto sue notizie. Una domenica da piena estate sulla riviera, mare promosso e tanti turisti. Le analisi ARPAM confermano acqua eccellente lungo tutta la costa. Spiagge prese d'assalto e primi segnali positivi per la stagione turistica, con il ritorno anche di visitatori stranieri. Ad Ascoli fa discutere il ritrovamento sulle tombe longobarde sotto Piazza Arringo, una città che riscrive ancora una volta la sua storia, ma da molti cittadini la richiesta di rendere visibile questi beni. Dagli scavi per la riqualificazione sono emerse sepolture con corredi preziosi, strutture romane e anche un edificio alto medievale davanti alla cattedrale. Il cantiere non subirà ritardi, ha assicurato il sindaco Fioravanti. Non sono previsti problemi per il passaggio del corteo della Quintana. Dopo le giornate di visita, le sepolture, ha detto il sindaco, saranno interrate, poiché mantenerle visibili richiederebbe un progetto molto complesso e costoso. Luca Innocenzi, nuovo record, 14ª vittoria per la Quintana di Foligno, con applausi che arrivano anche da Porta Solestà. I gialloblu fanno festa e il caposestiere Andrea Mancini, presente in terra umbra, ha dato l'ennesimo complimento al cavaliere di Porta Solestà. Nulla di fatto invece per l'ascolano Lorenzo Melosso, che correva con il Rione Croce Bianca, che è stato penalizzato dall'abbattimento di una bandierina. Itinerari sulle due ruote, ne parliamo oggi a Realtà Locali con Nives Nespega, che ci consiglia i luoghi migliori nel Piceno e nel vicino Teramano per vivere la moto e visitare luoghi di grande bellezza. In moto da 28 anni e con oltre 950 km percorsi, ci ha consigliato tantissimi itinerari che possono essere meta per le prossime escursioni estive. Sentiamo una piccola anticipazione.
3: Passando proprio in mezzo a queste, cioè super, attraversando queste colline con la vista sulle vigne, sui vigneti e arrivando a Offida, dove alla Dinea si possono degustare gli ottimi vini, visitando anche un attimo la chiesa di Santa Maria della Rocca e il centro storico di Offida, per poi passare per Ripatranzone, Acquaviva con la fortezza, cioè diciamo che è una zona, quella delle colline del Rosso Piceno, che non bisogna tralasciare, trascurare, per sia punti di vista panoramici che per questi borghi che si incontrano, che sono assolutamente da visitare.
2: Una piccola anticipazione dell'intervista alla mototurista Nives Nespega, che andrà in onda nell'ambito di Realtà Locali e che potete ascoltare in podcast sul nostro sito. È tutto per il momento, da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio Ascoli.

Sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In blu 2000 news.
1: Stati Uniti e Teheran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo di pace previsto per venerdì a Ginevra, lo riferiscono fonti diplomatiche. Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno. Israele fa sapere che non lascerà il Libano. Il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito è pronta a accompagnare la riapertura dello stretto. Intanto le borse credono alla firma e restano positive. A Milano più 0,70%, nettamente in calo il prezzo del greggio che viaggia agli $80 al barile. Ad Evian in Francia è tutto pronto per l'avvio della riunione del G7, dove tra i temi in primo piano ci sarà naturalmente il dossier medio orientale con l'intesa di ieri, ma anche la guerra in Ucraina. Questa sera in programma la cena di Stato, domani il via ufficiale dei lavori per i presidenti e capi di governo di Stati Uniti, Germania, Canada, Italia, Giappone e Regno Unito. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale degli social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li spingono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ed X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. La BCE alza i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo ha spiegato la presidente della Banca Centrale Europea Lagarde, che chiarisce se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. Una situazione di inflazione prolungata, ha ancora spiegato, non è accettabile per i consumatori. Potrebbe già arrivare nelle prossime ore la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, ha gettato il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato, alla base del delitto ci sarebbero dissidi legati ad una eredità, ripresentando stamane le ricerche del cadavere dell'insegnante di 53 anni lungo il canale Malguer, indicato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 13.
2: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Oggi a Realtà Locali parliamo degli itinerari da fare in moto. Alla ricerca di bellezze naturali, di paesaggi mozzafiato che è possibile appunto fare con la propria moto, insieme, in compagnia o in solitaria, come accade in tantissime occasioni, e anche per andare a scoprire quelle che sono le ricchezze enogastronomiche, le bellezze monumentali del Piceno e del vicino Teramano. Ne parliamo con Nives Nespeca, che ama definirsi una mototurista. Nives, ben trovata. La passione per la moto per te nasce da giovanissima. Avevi solo 14 anni quando hai fatto il tuo primo giro. È stato amore a prima vista.
3: Sì, certo. Diciamo che sono praticamente da quando ero piccolina che, vedendo mio cugino più grande di me che amava le moto, in particolar modo le BMW, ma adesso siamo qui a fare pubblicità, ma comunque la mia passione è nata all'epoca e lui mi ha iniziato a far fare le prime guide. Dopodiché cercavo sempre all'opportunità di fare qualche giro con le moto degli altri, degli amici, di parenti, dei fidanzati e via via così dicendo, fino a quando non ho avuto la mia prima moto e poi successivamente altri modelli in base anche alle mie necessità, perché partendo con moto stradali poi mi sono resa conto che per fare i viaggi avventurieri come volevo fare avevo bisogno di moto più enduriste, no?
2: Prima le moto stradali per te, poi da enduro per un percorso che non si è mai fermato. 28 anni sulle due ruote, hai percorso qualcosa come 950.000 chilometri visitando 23 paesi al mondo. Sei stata alla guida del motoclub BMW Piceno di Ascoli per circa 7 anni, che conta 110 soci appunto tra ascolani e sanbenedettesi, che ti hanno eletta proprio presidente del club. Il pregiudizio nei confronti delle donne sulle due ruote è cambiato in questi anni o c'è ancora qualcuno insomma che cerca di sminuire quello che è il ruolo delle donne sulle due ruote? Il mito è stato sfatato? Che cosa ci puoi dire in merito?
3: Sicuramente è stato sfatato, perché per quanto mi riguarda, ripensando ai primi tempi, eravamo un po' delle mosche bianche. Oggi le ragazze non si fanno problemi, si appassionano, anche e soprattutto io le spingo sempre, o le spingevo quando ero presidente, le zavorrine, a dire: ma perché dovete soffrire dietro? Passate avanti e provate a guidarle, non è così difficile. Se avete la passione e sopportate il peso di farvi un viaggio come passeggere, sicuramente qualcuna di voi magari avrà il coraggio di affrontare una guida e poi di avere la possibilità di guidarle. E quindi oggi è diverso rispetto a diversi anni fa, però Diciamo che nel mondo maschile la figura della donna motociclista la guarda un po' con sospetto, con irridendola in alcuni casi, ma se non altro perché alcune donne purtroppo non sono all'altezza e quindi diciamo che creano questo tipo di pensiero, no?
2: Serve secondo te una preparazione specifica a livello atletico per affrontare i viaggi davvero quasi infiniti, no? Visto le distanze di cui mi hai parlato, non solo per le donne ma anche per gli uomini. Una predisposizione ci deve essere, una preparazione atletica oggi è necessaria per andare ad affrontare i viaggi così lunghi.
3: Allora, diciamo che la moto ti devi preparare fisicamente, ma se non altro per un motivo più, sì, cioè sarebbe opportuno fare un po' di palestra se uno deve affrontare un viaggio di tanti chilometri per diversi giorni, ma io personalmente non ho mai fatto niente di tutto questo e ho affrontato viaggi anche di 20-25 giorni affrontando deserti, quindi fuori strada, eccetera. E dipende un po', è soggettivo.
2: Un'esperienza quasi trentennale la tua, 28 anni in moto percorrendo 950.000 chilometri, hai avuto la possibilità di visitare oltre 23 paesi nel mondo. Qual è il viaggio che ti è rimasto più impresso e il ricordo più bello che hai?
3: Guarda, è veramente difficile proprio sceglierne uno o due, ma devo dire che il mio viaggio del cuore è stato sicuramente un viaggio prima della guerra, fatto in, cioè l'intento era di fare la Siria, benissimo, la Giordania, quindi attraversando Grecia, Turchia, entrando in Siria, in Giordania e visitando i posti più emblematici di questi paesi, quindi conoscendo la cultura, le persone che mi hanno stupito, soprattutto i siriani, per la loro disponibilità, generosità, anche l'incredulità di molte donne che ti vedevano viaggiare in moto e esultavano, però non facendosi neanche vedere, perché la situazione lì era abbastanza, è tuttora forse, ma era abbastanza, mi ricordo, per trovare una hammam dove potevano entrare solo donne era stato difficilissimo, perché erano coperte anche le porte con un telo, cioè quasi nascondendosi, poi dentro era tutta festa e fiera, però la differenziazione tra la mamma degli uomini e quella delle donne era esageratamente vistosa. Visitare i resti di Palmira, che purtroppo dopo la guerra non ci sono più, visitare Petra e camminare per una giornata intera dentro Petra è stato entusiasmante, attraversare il deserto del Wadi Rum dove ci hanno girato il film di Lawrence d'Arabia, e insomma era un viaggio secondo me, perché era la prima volta che entravo in paesi medio orientali con culture completamente diverse, con l'attenzione dovuta essendo donna di non mettermi troppo in mostra, quindi coperta, non devi ricambiare gli sguardi degli uomini, e però ho trovato una popolazione veramente accogliente.
2: Andiamo adesso a scoprire quali sono gli itinerari che Nives ha preparato per noi. Quali ci consigli da percorrere sulle due ruote, in compagnia o anche da soli?
3: Ma sicuramente nella nostra zona c'è l'imbarazzo della scelta. Possiamo intanto prendere in esame le colline del Rosso Piceno, tanto noi adesso qui diciamo è una zona per cui siamo conosciuti per il nostro buon vino, e quindi perché no, attraversando Offida e tutta la zona del Rosso Piceno, passando proprio in mezzo a queste, cioè super, attraversando queste colline con la vista sulle vigne, sui vigneti, e arrivando a Offida, dove alla Dinea si possono degustare gli ottimi vini, visitando anche un attimo la chiesa di Santa Maria della Rocca e il centro storico di Offida, per poi passare per Ripatranzone, Acquaviva con la fortezza, cioè diciamo che è una zona, quella delle colline del Rosso Piceno, che non bisogna tralasciare, trascurare, per sia punti di vista panoramici che per questi borghi che si incontrano, che sono assolutamente da visitare. Un altro potrebbe, no, sicuramente è il Parco Nazionale dei Sibillini, naturalmente siamo anche molto fortunati ad averlo così vicino, perché da Ascoli si affrontano queste bellissime curve che ci portano a Forca di Presta, per poi scendere nel pian grande di Castelluccio, si può continuare il giro, cioè si può scegliere se andare a Forca Canapina, arrivare a Norcia, mangiare del buon tartufo, poi tornare verso Leonessa, rifare la Salaria per ritornare ad Ascoli, o fare l'alternativa che secondo me è anche molto più interessante, quella di scendere verso Visso e salire al santuario di Macereto, che è un posto pazzesco, andare poi verso il lago di Fiastra, quindi ci troviamo anche la possibilità di fare un bagnetto sul lago, Bolognola, che è un altro bellissimo posto in montagna, insomma, e via di seguito, perché veramente, cioè, le alternative sono tantissime. Anche un altro, che è quello di andare verso Comunanza Mandola, sempre nel Grande Anello dei Sibillini.
2: Un altro itinerario che mi consigliavi è quello verso Colle San Marco, e si arriva, poi mi dicevi, al Sentiero dei Briganti.
3: Sì, allora, salendo per Colle San Marco, che è una montagna, una montagna, questo è un colle, poi continuando verso San Giacomo, si potrebbe scendere verso, nella direzione di San Vito, fino al lago di Talvacchia, poi proseguire sulla strada provinciale 49, Rocca di Monte Calvo, e arrivare a San Gregorio, che è un paesino molto in alto. Adesso, questo San Gregorio è il punto di partenza dei Sentieri dei Briganti. Quindi è carino come paesino ed è, per gli appassionati di trekking, un posto veramente interessante. Hanno messo su un parco che si chiama Parco Florio, adatto anche a famiglie e bambini, che è un posto vicino ad Ascoli, però ti trovi veramente in mezzo alla natura selvaggia e spaventosamente bella.
2: Spostiamoci adesso sul versante teramano. Quali sono i luoghi che ci consigli, e se ci racconti anche della tradizionale benedizione della moto che ogni anno i motociclisti devono fare, e ci racconti anche dell'esperienza che tu hai fatto a San Gabriele, dove la moto è stata benedetta dal vescovo motociclista Giulio Mencuccini.
3: Ma sì, certo. Allora, chiaramente quasi tutti i motociclisti hanno sentono l'esigenza di farsi benedire all'inizio di ogni anno, e quindi si sceglie ogni anno una location diversa, proprio per, oltre all'esperienza della benedizione, che è importante per ognuno di noi, perché ci sentiamo quasi più protetti, però insomma si sceglie una location diversa per affrontare anche in occasione un viaggio diverso. Quest'anno è capitato che avevamo deciso di andare a San Gabriele, ma non sapevamo di trovare un prete motociclista, che è stato molto molto divertente, è voluto salire in moto sulle nostre moto, farsi le foto con noi, e quindi anche nella situazione così un po', diciamo, seriosa, è capitata questa nota simpatica.
2: Un vescovo che quindi condivide anche la passione delle moto. Parliamo di quello che è il consiglio che possiamo ricevere da te, con l'esperienza trentennale che hai. Chi meglio di te può dirci cosa non deve mai mancare quando ci mettiamo in viaggio? Quali sono i consigli che possiamo dare a chi ci ascolta?
3: Naturalmente l'abbigliamento motociclistico, cioè, è una sicurezza, quindi casco, guanti, giacca, pantaloni e stivali proprio sono non solo funzionali, ma proprio necessari, perché basta niente, se cadi almeno sei protetto. Poi i documenti, naturalmente, della moto e i documenti personali. Normalmente portiamo sempre un kit per una foratura, quindi di riparazione gomme, cerotti, cose così, cioè proprio di primo soccorso. Tenere l'unica cosa che secondo me è importante, e molti motociclisti tendono a sottovalutare, è la pressione delle gomme. Cioè, prima di partire bisogna vedere se la pressione delle gomme è a posto. Te ne potrei elencare tantissime, cioè io porto sempre con me poi tutto un kit di chiavi che possono servire, porto anche una copertina di quelle, sai, che quelle che ti mettono a fine corsa. Io mi ricordo, andai a fare la maratona a New York, che ti danno quella in ceratina, perché può capitare che magari tu viaggi da solo, poi arriva che ti si ferma la moto in un posto dove non ti prende il telefono, non hai, ecco appunto, anche un power bank che portarsi dietro, perché comunque se puoi rimanere isolato col telefono a scarico. Sono delle piccole cose che bisognerebbe sempre tener presente prima di partire, perché la situazione di pericolo è dietro l'angolo e quindi devi prevenire piuttosto che poi arrivare e averne bisogno.
2: Io ringrazio la mototurista Nives Nespeka per questa chiacchierata, per questi consigli sugli itinerari da fare in moto nel Piceno e nel vicino Teramano. Torneremo a parlarne anche nelle prossime puntate di Realtà Locali. Io ti ringrazio, un saluto, buona estate e soprattutto buona strada a tutti i motociclisti che sono all'ascolto. Da Verusca Cessarelli è tutto, appuntamento a domani.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, la firma definitiva venerdì a Ginevra, Israele chiarisce non lasceremo il Libano, greggio in calo. Nuovi raid russi in Ucraina, scambio di responsabilità tra Kiev e Mosca per il missile sulla cattedrale della Dormizione nella capitale ucraina. Si cerca il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne gettato in un canale nel veneziano, il giovane ha confessato. Hamilton per la prima volta vince con la Ferrari ai mondiali americani, conferme e sorprese nelle prime gare. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque USA e Iran hanno trovato l'intesa per finire la guerra e riaprire lo stretto di Hormuz venerdì in Svizzera. La firma definitiva. Marco Burini.
2: Fatto l'accordo, resta tutto da fare o quasi. L'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra che per 3 mesi e mezzo ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero è arrivato. L'ha dato il premier del Pakistan, Sharif, che ha fatto da mediatore, dicendo che la firma sarà venerdì in Svizzera e l'intesa stabilisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Da parte sua, Trump fa sapere che in concomitanza della firma verrà riaperto senza pedaggio lo stretto di Hormuz, nodo cruciale dell'economia globale. Navi di tutto il mondo, accendete i motori, che il petrolio scorra, esclama il boss della Casa Bianca, che vuole vendere al mondo un accordo a scatola chiusa. I nodi da sciogliere sono ancora molti: i fondi congelati di Teheran, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e soprattutto il dossier nucleare. E su Hormuz l'Iran precisa: niente pedaggio solo per 2 mesi, cioè il periodo di tempo per definire i dettagli dell'intesa. Marco Burini, linea allo studio.
1: Le reazioni del governo israeliano all'annuncio di ieri sera. Andiamo in diretta dalla nostra corrispondente Alessandra Buzzetti, che si trova a Tel Aviv.
3: Buongiorno, sì, la reazione della maggioranza degli israeliani di fatto è negativa rispetto a questo accordo, perché come ci hanno detto anche poco fa le persone, qui è un accordo debole che non risolve i problemi principali dopo 3 anni di guerra estenuante. Netanyahu non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ha mandato avanti il suo ministro di difesa Katz dicendo che Israele non si ritirerà né dal sud di Libano né da Gaza né dalla Siria e risponderà alle minacce contro il territorio israeliano e quindi anche a Teheran se dovesse fare ritorsioni per attacchi in Libano. In Libano continuano questa mattina gli attacchi nel sud, quindi al momento non c'è alcun cessate il fuoco in vigore e anche la popolazione che voleva tornare a sud nelle proprie case è stato detto dalle autorità libanesi di non spostarsi perché quella è ancora zona di combattimento. Di fatto anche l'opposizione israeliana, tutti i leader israeliani sono contrari a questo accordo con l'Iran, anche se danno la piena responsabilità del fallimento della strategia politica e militare al premier Netanyahu. Da Tel Aviv, linea a voi.
1: La notte di attacchi incrociati in Ucraina ha colpito anche la cattedrale ortodossa di Kiev. Maurizio Dischino.
4: È stata una notte di attacchi, vittime e angoscia su entrambi i fronti. 14 morti in totale, 3 in Russia e 11 in Ucraina, di cui 5 nella capitale Kiev, 5 a Kharkiv e 1 a Kherson. Come ha riferito Ukrinform, agenzia di stampa nazionale ucraina, le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 50 missili e 582 droni degli invasori russi. L'obiettivo principale era Kiev. Ha subito un incendio e gravi danni la cattedrale della Dormizione, parte del monastero delle grotte di Kiev, patrimonio dell'UNESCO, fondato nel 1051. Secondo il Ministero russo della Difesa, gli edifici del monastero di Kiev sono stati colpiti da un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sul fronte opposto, almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E questa sera ad Evian, in Francia, si apre il G7, atteso Trump ma anche il presidente ucraino Zelensky. Veniamo alla cronaca dell'Italia. Si cerca ancora il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne poi gettata in un canale nel veneziano. Beatrice Bossi.
5: Vigili del fuoco e sommozzatori ancora al lavoro. Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante veneziana di 53 anni uccisa a coltellate, caricata su una carriola e gettata nel fiume che attraversa il paese. È successo a San Stino di Livenza. Il nipote della donna avrebbe confessato raccontando agli inquirenti tutti i dettagli del delitto, ma solo le analisi sul cadavere potranno confermare la sua versione dei fatti. La svolta investigativa, dicono dalla procura, è arrivata con la scoperta di dissidi familiari tra la vittima e il fratello, questioni sulla gestione dell'eredità che gli inquirenti devono ancora approfondire. Si esclude comunque al momento il coinvolgimento di altri familiari. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il ragazzo da solo mentre trasportava verso il canale la carriola coperta da un telo. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di fermo che dovrà essere convalidato. Intanto è stato affidato ad una comunità per minorenni in provincia di Treviso. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Mancano ormai pochi giorni alla prima prova scritta della maturità. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con l'intelligenza artificiale, rivela un'indagine di scuola.net. Antonella Mitola.
6: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
7: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026, non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
6: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Oggi è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, un invito a guardare, ascoltare, proteggere chi troppo spesso resta nell'ombra. Monica Di Loreto.
8: Gli abusi sugli anziani restano un fenomeno nascosto, eppure i dati sono netti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su 6 sopra i 60 anni subisce maltrattamenti fisici, psicologici o semplicemente trascuratezza, quei gesti quotidiani che possono togliere dignità ad una vita. In Italia, dove gli anziani sono un quarto della popolazione, la vulnerabilità è ancora più forte. Molti vivono soli, affidati a chi dovrebbe proteggerli, e proprio lì, nelle relazioni più intime, può nascere ciò che non dovrebbe mai accadere. Le Nazioni Unite avvertono: entro il 2050 gli over 60 potrebbero diventare 2 miliardi. Un motivo in più per cambiare sguardo. Gli anziani non sono un peso, ma una parte viva della nostra storia. Servono famiglie sostenute, assistenti formati, servizi capaci di intercettare le fragilità. E serve rispetto, ascolto, vicinanza, presenza, perché proteggere un anziano significa proteggere la nostra comunità. Nessuno merita di invecchiare nell'ombra. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Le parole di Papa Leone per la giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Non dimenticate chi è anziano, portateli il mio affetto. Il Papa chiede ai giovani di riprendere proprio l'abitudine di visitare chi è avanti negli anni. Siamo allo sport. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona. Intanto al mondiale conferme e sorprese. Nelle prime gare Federico Plotti.
9: Continua la fase a gironi dei mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico. Ieri la Germania ha travolto per 7-1 il Curaçao. Per i tifosi caraibici, che oltretutto hanno segnato il primo gol del match, è stata comunque una festa solo vedere la propria nazionale scendere in campo. Del resto era la prima volta assoluta in una Coppa del Mondo. Altra goleada, quella della Svezia sulla Tunisia, 5-1 per gli scandinavi, con il centrocampista Yassin Ayari che sblocca la partita per gli svedesi, ma non esulta per rispetto della famiglia di origini proprio tunisine. Oggi alle 18 l'esordio della Spagna contro Capoverde, anche lei alla prima assoluta in un mondiale. Poi sarà la volta di Arabia Saudita Uruguay, ma gli occhi soprattutto per la situazione internazionale sono tutti puntati su Los Angeles, dove quando saranno le 3 di notte in Italia scenderà in campo l'Iran contro la Nuova Zelanda. Gli iraniani sono già arrivati nella città californiana dopo aver lasciato il blindatissimo ritiro di Tijuana in Messico, misure di sicurezza eccezionali anche nell'albergo dove alloggeranno in queste ore. Federico Plotti, linea allo studio.
1: L'economia con la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran che ha fatto volare le borse asiatiche questa mattina e fatto calare intorno agli 80 euro al barile il petrolio. Attualmente a Milano il segno più per il FTSE MIB più 0,89%. Ed è tutto per l'edizione delle 13. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: chiama Cyborg.
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa, prova.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. A Grottammare rifiuti illeciti con il blitz sugli operatori, 37 le denunce comminate e sequestri per 800.000 euro. L'inchiesta riguarda presunti conferimenti abusivi, sottrazioni di materiali e smaltimenti non autorizzati compiuti da alcuni addetti, con l'azienda che sarebbe però estranea alle contestazioni fatte. Oana non risponde da più di 2 mesi. L'appello della mamma: aiutatemi a trovarla. La sedicenne è stata vista attraversare il confine con la Romania col fidanzato. Ricerche in corso anche da parte dell'Interpol. L'allontanamento della ragazza potrebbe essere volontario, in quanto la giovane sarebbe partita portando con sé contanti e beni personali, ma la famiglia, vista soprattutto la giovane età, spera di aver presto sue notizie. Una domenica da piena estate sulla Riviera, mare promosso e tanti turisti. Le analisi ARPAM confermano acqua eccellente lungo tutta la costa. Spiagge prese d'assalto e primi segnali positivi per la stagione turistica, con il ritorno anche di visitatori stranieri. Ad Ascoli fa discutere il ritrovamento sulle tombe longobarde sotto Piazza Arringo, una città che riscrive ancora una volta la sua storia, ma da molti cittadini la richiesta di rendere visibile questi beni. Dagli scavi per la riqualificazione sono emerse sepolture con corredi preziosi, strutture romane e anche un edificio alto medievale davanti alla cattedrale. Il cantiere non subirà ritardi, ha assicurato il sindaco Fioravanti. Non sono previsti problemi per il passaggio del corteo della Quintana. Dopo le giornate di visita, le sepolture, ha detto il sindaco, saranno interrate, poiché mantenerle visibili richiederebbe un progetto molto complesso e costoso. Luca Innocenzi, nuovo record, 14ª vittoria per la Quintana di Foligno, con applausi che arrivano anche da Porta Solestà. I gialloblu fanno festa e il caposestiere Andrea Mancini, presente in terra umbra, ha dato l'ennesimo complimento al cavaliere di Porta Solestà. Nulla di fatto invece per l'ascolano Lorenzo Melosso, che correva con il Rione Croce Bianca, che è stato penalizzato dall'abbattimento di una bandierina. Itinerari sulle due ruote, ne parliamo oggi a Realtà Locali con Nives Nespega, che ci consiglia i luoghi migliori nel Piceno e nel vicino Teramano per vivere la moto e visitare luoghi di grande bellezza. In moto da 28 anni e con oltre 950 km percorsi, ci ha consigliato tantissimi itinerari che possono essere meta per le prossime escursioni estive. Sentiamo una piccola anticipazione.
2: Passando proprio in mezzo a queste, cioè super, attraversando queste colline con la vista sulle vigne, sui vigneti, e arrivando a Offida, dove alla Dinea si possono degustare gli ottimi vini, visitando anche un attimo la chiesa di Santa Maria della Rocca e il centro storico di Offida, per poi passare per Ripatranzone, Acquaviva, con la fortezza, cioè diciamo che è una zona, quella delle colline del Rosso Piceno, che non bisogna tralasciare, trascurare, per sia punti di vista panoramici che per questi borghi che si incontrano, che sono assolutamente da visitare.
1: Una piccola anticipazione dell'intervista alla mototurista Nives Nespega, che andrà in onda nell'ambito di Realtà Locali e che potete ascoltare in podcast sul nostro sito. È tutto per il momento, da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19. Tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Pirachile Dolfini. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano. Non si è fatta attendere la reazione di Israele, come ci racconta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: La reazione della maggioranza degli israeliani di fatto è negativa rispetto a questo accordo, perché come ci hanno detto anche poco fa le persone, qui è un accordo debole che non risolve i problemi principali dopo 3 anni di guerra estenuante. Netanyahu non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ha mandato avanti il suo ministro di difesa Katz dicendo che Israele non si ritirerà né dal sud di Libano né da Gaza né dalla Siria e risponderà alle minacce contro il territorio israeliano e quindi anche a Teheran si dovesse fare ritorsioni per attacchi in Libano. Libano continuano questa mattina gli attacchi nel sud, quindi al momento non c'è alcun cessate il fuoco in vigore e anche la popolazione che voleva tornare a sud nelle proprie case è stato detto dalle autorità libanesi di non spostarsi perché quella è ancora zona di combattimento. Di fatto anche l'opposizione israeliana, tutti i leader israeliani sono contrari a questo accordo con l'Iran, anche se danno la piena responsabilità del fallimento della strategia politica e militare al premier Netanyahu. Da Tel Aviv, linea a voi.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, è stata una nuova notte di attacchi incrociati, colpite da parte di Mosca anche una cattedrale ortodossa a Kiev. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, così Papa Leone nel suo messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Il pontefice chiede ai giovani di riprendere la bella abitudine di visitare chi è avanti con gli anni, specie chi è solo. Nella frammentata epoca della cultura digitale il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità, scrive il Papa. La cronaca: si cerca il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne gettato in un canale nel veneziano. Il giovane ha confessato.
3: È successo a San Stino di Livenza. Il nipote della donna avrebbe confessato raccontando agli inquirenti tutti i dettagli del delitto, ma solo le analisi sul cadavere potranno confermare la sua versione dei fatti. La svolta investigativa, dicono dalla procura, è arrivata con la scoperta di dissidi familiari tra la vittima e il fratello, questioni sulla gestione dell'eredità che gli inquirenti devono ancora approfondire. Si esclude comunque al momento il coinvolgimento di altri familiari. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il ragazzo da solo mentre trasportava verso il canale la carriola coperta da un telo. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di fermo che dovrà essere convalidato. Intanto è stato affidato ad una comunità per minorenni in provincia di Treviso. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,04%, quota 72 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Oggi a Realtà Locali parliamo degli itinerari da fare in moto. Alla ricerca di bellezze naturali, di paesaggi mozzafiato che è possibile appunto fare con la propria moto insieme, in compagnia o in solitaria, come accade in tantissime occasioni, e anche per andare a scoprire quelle che sono le ricchezze enogastronomiche, le bellezze monumentali del Piceno e del vicino Teramano. Ne parliamo con Nives Nespeka, che ama definirsi una moto turista. Nives, ben trovata. La passione per la moto per te nasce da giovanissima. Avevi solo 14 anni quando hai fatto il tuo primo giro. È stato amore a prima vista.
2: Sì, certo. Diciamo che sono praticamente da quando ero piccolina che, vedendo mio cugino più grande di me che amava le moto, in particolar modo le BMW, ma adesso siamo qui a fare pubblicità, ma comunque la mia passione è nata all'epoca e lui mi ha iniziato a far fare le prime guide. Dopodiché cercavo sempre alle opportunità di fare qualche giro con le moto degli altri, degli amici, dei parenti, dei fidanzati, e via via così dicendo, fino a quando non ho avuto la mia prima moto e poi successivamente altri modelli in base anche alle mie necessità, perché partendo con una moto, con moto stradali, poi mi sono resa conto che per fare i viaggi avventurieri come volevo fare avevo bisogno di moto più enduriste, no?
1: Prima le moto stradali per te, poi da enduro per un percorso che non si è mai fermato. 28 anni sulle due ruote, hai percorso qualcosa come 950.000 chilometri visitando 23 paesi al mondo. Sei stata alla guida del motoclub BMW Piceno di Ascoli per circa 7 anni, che conta 110 soci appunto tra ascolani e sanbenedettesi, che ti hanno eletta proprio a presidente del club. Il pregiudizio nei confronti delle donne sulle due ruote è cambiato in questi anni o c'è ancora qualcuno insomma che cerca di sminuire quello che è il ruolo delle donne sulle due ruote? Il mito è stato sfatato, che cosa ci puoi dire in merito?
2: Sicuramente è stato sfatato, perché per quanto mi riguarda, ripensando ai primi tempi, eravamo un po' delle mosche bianche. Oggi le ragazze non si fanno problemi, si appassionano, anche e soprattutto io le spingo sempre, o le spingevo quando ero presidente, le zavorrine, a dire: ma perché dovete soffrire dietro? Passate avanti e provate a guidarle, non è così difficile. Se avete la passione e sopportate il peso di farvi un viaggio come passeggere, sicuramente qualcuna di voi magari avrà il coraggio di affrontare una guida e poi di avere la possibilità di guidarle. E quindi oggi è diverso rispetto a diversi anni fa, però diciamo che nel mondo maschile la figura della donna motociclista la guarda un po' con sospetto, con irridendola in alcuni casi, ma se non altro perché alcune donne purtroppo non sono all'altezza, e quindi diciamo che creano questo tipo di pensiero, no?
1: Serve secondo te una preparazione specifica a livello atletico per affrontare i viaggi davvero quasi infiniti, no? Visto le distanze di cui mi hai parlato, non solo per le donne ma anche per gli uomini. Una predisposizione ci deve essere, una preparazione atletica oggi è necessaria per andare ad affrontare i viaggi così lunghi?
2: Allora, diciamo che la moto ti devi preparare fisicamente, ma se non altro per un motivo più, sì, cioè sarebbe opportuno fare un po' di palestra se uno deve affrontare un viaggio di tanti chilometri per diversi giorni, ma io personalmente non ho mai fatto niente di tutto questo e ho affrontato viaggi anche di 20-25 giorni affrontando deserti, quindi fuori strada, eccetera. E dipende un po', è soggettivo.
1: Un'esperienza quasi trentennale la tua, 28 anni in moto percorrendo 950.000 chilometri, hai avuto la possibilità di visitare oltre 23 paesi nel mondo. Qual è il viaggio che ti è rimasto più impresso, il ricordo più bello che hai?
2: Guarda, è veramente difficile proprio sceglierne uno o due, ma devo dire che il mio viaggio del cuore è stato sicuramente un viaggio prima della guerra, fatto in, cioè l'intento era di fare la Siria, benissimo, la Giordania, quindi attraversando Grecia, Turchia, entrando in Siria, in Giordania e visitando i posti più emblematici di questi paesi, quindi conoscendo la cultura, le persone che mi hanno stupito, soprattutto i siriani, per la loro disponibilità, generosità, anche l'incredulità di molte donne che ti vedevano viaggiare in moto e esultavano, però non facendosi neanche vedere, perché la situazione lì era abbastanza, tuttora forse, ma era abbastanza, mi ricordo, per trovare un hammam dove potevano entrare solo donne era stato difficilissimo, perché erano coperte anche le porte con un telo, cioè quasi nascondendosi, poi dentro era tutta festa e fiera, però la differenziazione tra la mamma degli uomini e quella delle donne era esageratamente vistosa. Visitare i resti di Palmira, che purtroppo dopo la guerra non ci sono più, visitare Petra e camminare per una giornata intera dentro Petra è stato entusiasmante, attraversare il deserto del Wadi Rum, dove ci hanno girato il film di Lawrence d'Arabia, e insomma era un viaggio, secondo me, perché era la prima volta che entravo in paesi medio orientali con culture completamente diverse, con l'attenzione dovuta, essendo donna, di non mettermi troppo in mostra, quindi coperta, non devi ricambiare gli sguardi degli uomini, e però ho trovato una popolazione veramente accogliente.
1: Andiamo adesso a scoprire quali sono gli itinerari che Nives ha preparato per noi. Quali ci consigli da percorrere sulle due ruote, in compagnia o anche da soli?
2: Ma sicuramente nella nostra zona c'è l'imbarazzo della scelta. E possiamo intanto prendere in esame le colline del Rosso Piceno, tanto noi adesso qui diciamo è una zona per cui siamo conosciuti per il nostro buon vino, e quindi perché no, attraversando Offida e tutta la zona del Rosso Piceno, passando proprio in mezzo a queste, cioè super, attraversando queste colline con la vista sulle vigne, sui vigneti, e arrivando a Offida, dove alla Dinea si possono degustare gli ottimi vini, visitando anche un attimo la chiesa di Santa Maria della Rocca e il centro storico di Offida, per poi passare per Ripatranzone, Acquaviva con la fortezza, cioè diciamo che è una zona, quella delle colline del Rosso Piceno, che non bisogna trascurare per sia punti di vista panoramici che per questi borghi che si incontrano, che sono assolutamente da visitare. Un altro potrebbe, no, sicuramente è il Parco Nazionale dei Sibillini, naturalmente siamo anche molto fortunati ad averlo così vicino, perché da Ascoli si affrontano queste bellissime curve che ci portano a Forca di Presta, per poi scendere nel pian grande di Castelluccio. E si può continuare il giro, cioè si può scegliere se andare a Forca Canapina, arrivare a Norcia, mangiare del buon tartufo, poi tornare verso Leonessa e rifare la Salaria per ritornare ad Ascoli, o fare l'alternativa che secondo me è anche molto più interessante, quella di scendere verso Visso e salire al santuario di Macereto, che è un posto pazzesco, andare poi verso il lago di Fiastra. Quindi ci troviamo anche la possibilità di fare un bagnetto sul lago. Bolognola, che è un altro bellissimo posto in montagna, insomma, e via di seguito, perché veramente, cioè, le alternative sono tantissime. Anche un altro, che è quello di andare verso Comunanza Mandola, sempre nel Grande Anello dei Sibillini.
1: Un altro itinerario che mi consigliavi è quello verso Colle San Marco, e si arriva poi, mi dicevi, al Sentiero dei Briganti.
2: Sì, allora, salendo per Colle San Marco, che è una montagna, questo è un colle, poi continuando verso San Giacomo, si potrebbe scendere verso, nella direzione di San Vito, fino al lago di Talvacchia, poi proseguire sulla strada provinciale 49, Rocca di Monte Calvo, e arrivare a San Gregorio, che è un paesino molto in alto. Adesso questo San Gregorio è il punto di partenza dei sentieri dei briganti, Quindi è carino come paesino ed è per gli appassionati di trekking un posto veramente interessante. Hanno anche, cioè, hanno messo su un parco che si chiama Parco Florio, adatto anche a famiglie e bambini, che è un posto vicino ad Ascoli, però ti trovi veramente in mezzo alla natura selvaggia e spaventosamente bella.
1: Spostiamoci adesso sul versante teramano. Quali sono i luoghi che ci consigli e se ci racconti anche della tradizionale benedizione della moto che ogni anno i motociclisti devono fare, e ci racconti anche dell'esperienza che tu hai fatto a San Gabriele, dove la moto è stata benedetta dal vescovo motociclista Giulio Mencuccini.
2: Ma sì, certo. Allora, chiaramente quasi tutti i motociclisti hanno essendo l'esigenza di farsi benedire all'inizio di ogni anno, e quindi si sceglie ogni anno una location diversa proprio per oltre all'esperienza della benedizione, che è importante per ognuno di noi perché ci sentiamo quasi più protetti, però insomma si sceglie una location diversa per affrontare anche in occasione un viaggio diverso. Quest'anno è capitato che avevamo deciso di andare a San Gabriele, ma non sapevamo di trovare un prete motociclista, che è stato molto molto divertente. È voluto salire in moto sulle nostre moto, farsi le foto con noi, e quindi anche nella situazione così un po', diciamo, seriosa, è capitata questa nota simpatica.
1: Un vescovo che quindi condivide anche la passione delle moto. Parliamo di quello che è il consiglio che possiamo ricevere da te, con l'esperienza trentennale che hai. Chi meglio di te può dirci cosa non deve mai mancare quando ci mettiamo in viaggio? Quali sono i consigli che possiamo dare a chi ci ascolta?
2: Naturalmente l'abbigliamento motociclistico, cioè, è una sicurezza, quindi casco, guanti, giacca, pantaloni e stivali proprio sono non solo funzionali ma proprio necessari, perché basta niente se cadi, almeno sei protetto. Poi i documenti, naturalmente, della moto e i documenti personali. Normalmente portiamo sempre un kit per una foratura, quindi di riparazione gomme, cerotti, cose così, cioè proprio di primo soccorso. Tenere l'unica cosa che secondo me è importante e molti motociclisti tendono a sottovalutare è la pressione delle gomme, cioè prima di partire bisogna vedere se la pressione delle gomme è a posto. Te ne potrei elencare tantissime, cioè io porto sempre con me poi tutto un kit di chiavi che possono servire, porto anche una copertina di quelle, sai, che quelle che ti mettono a fine corsa. Io mi ricordo andai a fare la maratona a New York e ti danno quella inceratina, perché può capitare che magari tu viaggi da solo, poi arriva che ti si ferma la moto in un posto dove non ti prende il telefono, non hai, ecco appunto, anche un power bank portarsi dietro, perché comunque se puoi rimanere isolato col telefono a scarico. Sono delle piccole cose che bisognerebbe sempre tener presente prima di partire, perché la situazione di pericolo è dietro l'angolo e quindi devi prevenire piuttosto che poi arrivare e averne bisogno.
1: Io ringrazio la mototurista Nives Nespeka per questa chiacchierata, per questi consigli sugli itinerari da fare in moto nel Piceno e nel vicino Teramano. Torneremo a parlarne anche nelle prossime puntate di Realtà Locali. Io ti ringrazio, un saluto, buona estate e soprattutto buona strada a tutti i motociclisti che sono all'ascolto. Da Verusca Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano.
2: L'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra che per 3 mesi e mezzo ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero è arrivato. L'ha dato il premier del Pakistan, Sharif, che ha fatto da mediatore, dicendo che la firma sarà venerdì in Svizzera e l'intesa stabilisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Da parte sua, Trump fa sapere che in concomitanza della firma verrà riaperto senza pedaggio lo stretto di Hormuz, nodo cruciale dell'economia globale. Navi di tutto il mondo accendono i motori, che il petrolio scorra, esclama il boss della Casa Bianca, che vuole vendere al mondo un accordo a scatola chiusa. I nodi da sciogliere sono ancora molti: i fondi congelati di Teheran, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e soprattutto il dossier nucleare. E su Hormuz l'Iran precisa: niente pedaggio solo per 2 mesi, cioè il periodo di tempo per definire i dettagli dell'intesa. Marco Burini, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi di Mosca. Kiev, nel mirino un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Il pontefice chiede ai giovani di riprendere la bella abitudine di visitare chi è avanti con gli anni, specie chi è solo. Per il pontefice, nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Tra 2 giorni la prima prova scritta della nuova maturità, quest'anno protagonista l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, dice uno studio di scuola.net.
3: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
4: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
3: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,11%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli. Oana non risponde da più di 2 mesi. L'appello della mamma: aiutatemi a trovarla. La 16enne è stata vista attraversare il confine con la Romania col fidanzato. Ricerche in corso anche da parte dell'Interpol. L'allontanamento della ragazza potrebbe essere volontario, in quanto la giovane sarebbe partita portando con sé contanti e beni personali, ma la famiglia, vista soprattutto la giovane età, spera di aver presto sue notizie. Una domenica da piena estate sulla Riviera, mare promosso e tanti turisti. Le analisi ARPAM confermano acqua eccellente lungo tutta la costa. Spiagge prese d'assalto e primi segnali positivi per la stagione turistica, con il ritorno anche di visitatori stranieri. Ad Ascoli fa discutere il ritrovamento sulle tombe longobarde sotto Piazza Arringo, una città che riscrive ancora una volta la sua storia, ma da molti cittadini la richiesta di rendere visibile questi beni. Dagli scavi per la riqualificazione sono emerse sepolture con corredi preziosi, strutture romane e anche un edificio alto medievale davanti alla cattedrale. Il cantiere non subirà ritardi, ha assicurato il sindaco Fioravanti. Non sono previsti problemi per il passaggio del corteo della Quintana. Dopo le giornate di visita, le sepolture, ha detto il sindaco, saranno interrate, poiché mantenerle visibili richiederebbe un progetto molto complesso e costoso. Luca Innocenzi, nuovo record, 14ª vittoria per la Quintana di Foligno, con applausi che arrivano anche da Porta Solestà. I gialloblu fanno festa, il caposestiere Andrea Mancini, presente in terra umbra, ha dato l'ennesimo complimento al cavaliere di Porta Solestà. Nulla di fatto invece per l'ascolano Lorenzo Melosso, che correva con il Rione Croce Bianca, che è stato penalizzato dall'abbattimento di una bandierina. Itinerari sulle due ruote, ne parliamo oggi a Realtà Locali con Nives Nespega, che ci consiglia i luoghi migliori nel Piceno e nel vicino Teramano per vivere la moto e visitare luoghi di grande bellezza. In moto da 28 anni e con oltre 950 km percorsi, ci ha consigliato tantissimi itinerari che possono essere meta per le prossime escursioni estive. Sentiamo una piccola anticipazione.
2: Passando proprio in mezzo a queste, cioè super, attraversando queste colline con la vista sulle vigne, sui vigneti, e arrivando a Offida, dove alla Dinea si possono degustare gli ottimi vini, visitando anche un attimo la chiesa di Santa Maria della Rocca e il centro storico di Offida, per poi passare per Ripatranzone, Acquaviva con la fortezza, cioè diciamo che è una zona, quella delle colline del Rosso Piceno, che non bisogna tralasciare, trascurare, per sia punti di vista panoramici che per questi borghi che si incontrano, che sono assolutamente da visitare.
1: Una piccola anticipazione dell'intervista alla mototurista Nives Nespega, che andrà in onda nell'ambito di Realtà Locali e che potete ascoltare in podcast sul nostro sito. È tutto per il momento, da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale

ma soprattutto su di me. In una tavola mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano. La guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso.
2: È stata una notte di attacchi, vittime e angoscia su entrambi i fronti. 14 morti in totale, 3 in Russia e 11 in Ucraina, di cui 5 nella capitale Kiev, 5 a Kharkiv e 1 a Kherson. Come ha riferito Ukrinform, agenzia di stampa nazionale ucraina, le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 50 missili e 582 droni degli invasori russi. L'obiettivo principale era Kiev. Ha subito un incendio e gravi danni la cattedrale della Dormizione, parte del monastero delle grotte di Kiev, patrimonio dell'UNESCO, fondato nel 1051. Secondo il Ministero russo della Difesa, gli edifici del monastero di Kiev sono stati colpiti da un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sul fronte opposto, almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio per il pontefice. Nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,58%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, conferme sorprese nelle prime gare giocate.
3: Ieri la Germania ha travolto per 7-1 il Curaçao. Per i tifosi caraibici, che oltretutto hanno segnato il primo gol del match, è stata comunque una festa solo vedere la propria nazionale scendere in campo. Del resto era la prima volta assoluta in una Coppa del Mondo. Altra goleada, quella della Svezia sulla Tunisia, 5-1 per gli scandinavi, con il centrocampista Yassin Ayari che sblocca la partita per gli svedesi, ma non esulta per rispetto della famiglia di origini proprio tunisine. Oggi alle 18 l'esordio della Spagna contro Capoverde, anche lei alla prima assoluta in un mondiale, poi sarà la volta di Arabia Saudita Uruguay, ma gli occhi soprattutto per la situazione internazionale sono tutti puntati su Los Angeles, dove quando saranno le 3 di notte in Italia scenderà in campo l'Iran contro la Nuova Zelanda. Gli iraniani sono già arrivati nella città californiana dopo aver lasciato il blindatissimo ritiro di Tijuana in Messico, misure di sicurezza eccezionali anche nell'albergo dove alloggeranno in queste ore. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani, che non hai visto mai. Perché non c'è domani.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Credi giorno.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini e soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. Dopo la firma digitale si attende quella dal vivo per venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Siamo pronti alla guida della missione nello stretto con Gran Bretagna, Olanda e Italia, dice il presidente francese Macron. Non dimenticate che è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Per il pontefice, nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Oggi invece ricorre la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, che sono sempre troppi. Un invito a guardare, ascoltare, proteggere chi troppo spesso resta nell'ombra.
3: Gli abusi sugli anziani restano un fenomeno nascosto, eppure i dati sono netti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su sei sopra i 60 anni subisce maltrattamenti fisici, psicologici o semplicemente trascuratezza, quei gesti quotidiani che possono togliere dignità ad una vita. In Italia, dove gli anziani sono un quarto della popolazione, la vulnerabilità è ancora più forte. Molti vivono soli, affidati a chi dovrebbe proteggerli, e proprio lì, nelle relazioni più intime, può nascere ciò che non dovrebbe mai accadere. Le Nazioni Unite avvertono: entro il 2050 gli over 60 potrebbero diventare 2 miliardi. Un motivo in più per cambiare sguardo. Gli anziani non sono un peso, ma una parte viva della nostra storia. Servono famiglie sostenute, assistenti formati, servizi capaci di intercettare le fragilità. E serve rispetto, ascolto, vicinanza, presenza, perché proteggere un anziano significa proteggere la nostra comunità. Nessuno merita di invecchiare nell'ombra. Monica Di Loreto, linea allo studio.
2: Tra due giorni la prima prova scritta della nuova maturità. Quest'anno la protagonista sarà l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, come evidenzia uno studio di scuola.net.
4: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
5: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
4: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
2: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,60%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli. Oana non risponde da più di 2 mesi, l'appello della mamma aiutatemi a trovarla. La 16enne è stata vista attraversare il confine con la Romania col fidanzato, ricerche in corso anche da parte dell'Interpol. L'allontanamento della ragazza potrebbe essere volontario, in quanto la giovane sarebbe partita portando con sé contanti e beni personali, ma la famiglia, vista soprattutto la giovane età, spera di aver presto sue notizie. Una domenica da piena estate sulla Riviera, mare promosso e tanti turisti. Le analisi ARPAM confermano acqua eccellente lungo tutta la costa. Spiagge prese d'assalto e primi segnali positivi per la stagione turistica, con il ritorno anche di visitatori stranieri. Ad Ascoli fa discutere il ritrovamento sulle tombe longobarde sotto Piazza Arringo, una città che riscrive ancora una volta la sua storia, ma da molti cittadini la richiesta di rendere visibile questi beni. Dagli scavi per la riqualificazione sono emerse sepolture con corredi preziosi, strutture romane e anche un edificio alto medievale davanti alla cattedrale. Il cantiere non subirà ritardi, ha assicurato il sindaco Fioravanti. Non sono previsti problemi per il passaggio del corteo della Quintana. Dopo le giornate di visita, le sepolture, ha detto il sindaco, saranno interrate, poiché mantenerle visibili richiederebbe un progetto molto complesso e costoso. Luca Innocenzi, nuovo record, 14ª vittoria per la Quintana di Foligno, con applausi che arrivano anche da Porta Solestà. I gialloblu fanno festa, il caposestiere Andrea Mancini, presente in terra umbra, ha dato l'ennesimo complimento al cavaliere di Porta Solestà. Nulla di fatto invece per l'ascolano Lorenzo Melosso, che correva con il Rione Croce Bianca, che è stato penalizzato dall'abbattimento di una bandierina. Itinerari sulle due ruote, ne parliamo oggi a Realtà Locali con Nives Nespeca, che ci consiglia i luoghi migliori nel Piceno e nel vicino Teramano per vivere la moto e visitare luoghi di grande bellezza. In moto da 28 anni e con oltre 950 km percorsi, ci ha consigliato tantissimi itinerari che possono essere meta per le prossime escursioni estive. Sentiamo una piccola anticipazione.
2: Passando proprio in mezzo a queste, cioè super, attraversando queste colline con la vista sulle vigne, sui vigneti e arrivando a Offida, dove alla Dinea si possono degustare gli ottimi vini, visitando anche un attimo la chiesa di Santa Maria della Rocca e il centro storico di Offida, per poi passare per Ripatranzone, Acquaviva con la fortezza, cioè diciamo che è una zona, quella delle colline del Rosso Piceno, che non bisogna tralasciare, trascurare, per sia punti di vista panoramici che per questi borghi che si incontrano, che sono assolutamente da visitare.
1: Una piccola anticipazione dell'intervista alla mototurista Nives Nespeca, che andrà in onda nell'ambito di Realtà Locali e che potete ascoltare in podcast sul nostro sito. È tutto per il momento, da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Verso la firma, soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. La sigla venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Pronti ad intervenire, il presidente francese Macron avverte: possiamo guidare la missione nello stretto di Hormuz con Gran Bretagna, Olanda e Italia. Dopo l'annuncio cala il prezzo del petrolio. Attacchi nel cuore della fede, la guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso. Visitate i nonni, non dimenticate chi è anziano, così Papa Leone nel messaggio per la giornata mondiale dei nonni del 26 luglio. Nel mondo digitale resta un insostituibile bisogno di prossimità, scrive il pontefice. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. Dopo la firma digitale si attende quella dal vivo per venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Pronti alla guida di una missione nello stretto con Gran Bretagna, Olanda e Italia, dice il presidente francese Macron. Massimiliano Cocchi.
2: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo ha confermato il premier pakistano Sharif, mediatore chiave nei negoziati di questi mesi. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, Libano incluso, lo sblocco di 25 miliardi di asset iraniani congelati all'estero e la sospensione delle sanzioni petrolifere. Ma già emergono le prime crepe. Trump ha annunciato la riapertura immediata e senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Teheran parla però di tariffe per servizi marittimi. In gioco c'è la sovranità su quel tratto di mare cruciale per le rotte commerciali. E poi, nei 60 giorni successivi alla firma, bisognerà trattare sui nodi ancora da sciogliere, a cominciare dal dossier nucleare. Infine, c'è il problema per Donald Trump di vincolare al rispetto della tregua il premier israeliano Netanyahu. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: L'intesa raggiunta ieri prevede la fine immediata delle ostilità anche in Libano e si attendono le reazioni israeliane. Ce le racconta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buonasera.
3: E buonasera, è chiaro che non piace alla maggioranza degli israeliani questo accordo sull'Iran. Netanyahu al momento ancora tace, ha mandato avanti il suo ministro della difesa Katz a ribadire che l'esercito israeliano non si ritirerà a breve dai territori occupati in questi 3 anni di guerra, da Gaza, dalla Siria e dal Libano. E stamattina altri raid dell'aviazione hanno colpito il sud del paese. Nessun cessate il fuoco è ancora in vigore, anche se per le strade di Beirut si è festeggiato, ma come non è neanche di fatto a Gaza. Altro fronte in stallo non risolto, a scapito dei 2 milioni di civili palestinesi ammassati nel 40% di territorio controllato da Hamas. Netanyahu ha fallito strategia militare e diplomatica su ogni fronte, hanno tuonato quasi all'unisono i leader dell'opposizione israeliana, tutti però anche molto critici sull'accordo tra Iran e Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un'altra guerra, quella in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso. Vito De Torre.
4: Nuovo pesante raid russo sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 70 missili e 611 droni colpendo Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nella capitale ucraina sono morte 5 persone, 35 sono rimaste ferite, tra loro un bambino e una donna incinta. Il bilancio complessivo, secondo il presidente Zelensky, è di 11 morti e 53 feriti in tutta l'Ucraina. A Kharkiv sono stati uccisi addirittura 5 soccorritori intervenuti per spegnere le fiamme dopo un primo attacco. A Kiev è stato danneggiato anche il monastero delle grotte, fondato nell'undicesimo secolo e patrimonio UNESCO. In fiamme il tetto della cattedrale della Dormizione, uno dei luoghi simbolo della spiritualità cristiana ucraina. Il metropolita Epifanio ha parlato di ennesimo crimine russo contro la storia e contro il cristianesimo. Vito De Torre, linea allo studio.
1: L'accordo tra Stati Uniti ed Iran, la riapertura di Hormuz, ma anche lo stallo della diplomazia in Ucraina sul tavolo del G7 che si apre oggi a Evian in Francia. Antonio Soviero.
5: Donald Trump scende dall'auto blindata ed entra nell'Hotel Royal di Evian, tra le montagne dell'Alta Savoia, dove lo attende Emmanuel Macron per un bilaterale. A seguire la cena di lavoro dei leader di Francia, Germania, USA, Giappone, Gran Bretagna e Canada, che apre il 51esimo vertice del G7. Sul tavolo i nuovi spiragli sulla crisi in Medio Oriente, i rapporti commerciali con la Cina, la guerra in Ucraina e il possibile incontro Trump-Zelensky, uno dei momenti più attesi del summit, cui partecipano Vaticano, invitati dalla presidenza di turno francese, anche Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud. La chiusura mercoledì con una sessione dedicata all'intelligenza artificiale, ingenti le misure di sicurezza, oltre 15.000 tra poliziotti, gendarmi e militari schierati nell'area del vertice. E quando i leader saranno partiti, Macron accoglierà Trump in una sontuosa cena alla Reggia di Versailles, in omaggio ai 250 anni dell'indipendenza statunitense. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: L'agenda internazionale al centro anche del vertice di oggi a Roma tra la Premier Meloni e la collega giapponese Takaichi. Collaborazione straordinaria tra i nostri paesi, concordano le due leader. Augusto Cantelmi.
6: Temi di politica estera sul tavolo del bilaterale tra Italia e Giappone a Villa Panfili prima del G7 francese. Meloni e la premier nipponica Sanae Takaichi si dicono soddisfatte per il memorandum che dovrebbe aprire la strada alla pace tra Stati Uniti e Iran e alla riapertura dello stretto di Hormuz, quindi i rapporti bilaterali tra Roma e Tokyo.
7: A cui sono legata da una particolare sintonia politica e che come me è convinta che Italia e Giappone siano naturalmente degli alleati strategici destinati a lavorare insieme, perché sanno che insieme possono incidere sul presente e sul futuro.
6: Premier giapponese che considera la costruzione del ponte sullo stretto simbolo della cooperazione tra i due paesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari Fuzzi MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,66% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Mai associare il nome di Dio alla guerra, nuovo forte appello di Papa Leone, che oggi, ricevendo una delegazione newyorkese della United Jewish Apple, ha ribadito: la Chiesa è ferma sull'antisemitismo. Cristiana Caricato.
8: Papa Leone incontra nella sala del Concistoro una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal, organizzazione filantropica ebraica globale che assiste poveri, rifugiati, anziani e persone con disabilità non solo a New York ma in oltre 70 paesi, affiancando molte volte l'impegno ecclesiale negli stessi ambiti. Un impegno condiviso che suggella il riavvicinamento tra le due fedi inaugurato dal Concilio Vaticano II. 66 anni fa lo stesso organismo fu accolto da Giovanni XXIII con un discorso che in qualche modo profetizzava la stagione inaugurata dalla nostra etate, la dichiarazione conciliare sul rapporto della Chiesa con le altre fedi. In quel documento la posizione ferma contro l'antisemitismo e il rifiuto di ogni discriminazione per motivi di razza, colore, condivisione di vita o religione, ribadita da Leone oggi, necessaria in un mondo ancora diviso da divisioni e conflitti. Andiamo oltre i fraintendimenti del passato, verso la collaborazione per il bene comune. L'invito finale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio per il pontefice che invita i giovani a far visita ai nonni nella frammentata epoca della cultura digitale. Il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Paolo Fucili.
9: Riprendete la bella abitudine di far visita ai nonni, ai parenti anziani, a chi di visite non ne riceve nessuna. Portate loro la vicinanza e l'affetto del Papa, chiede Leone XIV col messaggio pubblicato oggi in vista del 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani, perché la Chiesa, è scritto, conosce la loro sofferenza, sa che sono guardati con pregiudizio o come un peso, perché un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari. E se oggi sempre più spesso si invecchia senza aver avuto un'esperienza di fede, non è mai troppo tardi, il Papa esorta, per iniziare a rivolgersi a Dio. È così dura la violenza bellica e sociale di questo tempo che molti si chiedono in che mondo i loro nipoti cresceranno. E allora unitevi a me, chiede Leone, per pregare con insistenza che giunga presto la pace nel mondo intero. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si cerca il corpo della donna, una docente cinquantenne uccisa dal nipote diciassettenne, gettato in un canale nel veneziano. Il giovane ha confessato l'omicidio e l'occultamento del cadavere parlando di dissidi familiari per un'eredità. Ha suscitato polemica la scoperta di una chat in cui alcuni dipendenti dell'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, condividevano foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate sui mezzi pubblici. Antonella Mazza Teruel.
10: apre il problema della gestione dei dati personali, il caso che sta generando indignazione della chat sessista risale sabato scorso sul tram 15 nel capoluogo lombardo. Una giovane si accorge che un lavoratore dell'azienda trasporti milanesi ATM, vestito con la divisa ma in quel momento in pausa, sta scrivendo a colleghi su un gruppo privato di WhatsApp e nei messaggi, accompagnati da commenti ed esclamazioni, compaiono parti intime di passeggere. Le foto sono prese da immagini delle telecamere di videosorveglianza a bordo, secondo la ragazza che fotografa il contenuto della conversazione. Sono poi state alcune attiviste a segnalare pubblicamente il caso, sul quale l'ATM annuncia di essersi prontamente attivata per far piena luce sull'episodio, verificare il corretto uso degli strumenti aziendali e, in caso di violazioni accertate dei regolamenti interni, promette sanzioni disciplinari. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni. Si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente. Raffaella Frullone.
11: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono i social media, obbligandole ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi per la salute mentale, Starmer ha deciso di fare un passo in più e potrebbe non essere l'ultimo. Il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È subito record incassi al cinema per il nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, che ha debuttato in testa al box office nordamericano con 44 milioni di dollari e va subito in vetta anche nei cinema italiani. In 5 giorni di programmazione nelle nostre sale ha incassato quasi 2 milioni di euro con oltre 230.000 presenze. Lo sport, il calcio, siamo ai mondiali 2026 di Stati Uniti, Messico e Canada, dai quali è stata esclusa l'Italia. 5-4 le partite di oggi, si sono già disputate Costa d'Avorio, Ecuador finita 1-0, Svezia, Tunisia, il risultato finale è stato di 5-1, in corso Spagna, Capoverde, per ora il risultato è sempre 0-0, alle 21 ora italiana si disputerà Belgio, Egitto. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
12: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Oggi a Realtà Locali parliamo degli itinerari da fare in moto. Alla ricerca di bellezze naturali, di paesaggi mozzafiato che è possibile appunto fare con la propria moto, insieme, in compagnia o in solitaria, come accade in tantissime occasioni, e anche per andare a scoprire quelle che sono le ricchezze enogastronomiche, le bellezze monumentali del Piceno e del vicino Teramano. Ne parliamo con Nives Nespeca, che ama definirsi una mototurista. Nives, ben trovata. La passione per la moto per te nasce da giovanissima. Avevi solo 14 anni quando hai fatto il tuo primo giro. È stato amore a prima vista.
2: Sì, certo. Diciamo che sono praticamente da quando ero piccolina che, vedendo mio cugino più grande di me che amava le moto, in particolar modo le BMW, ma adesso siamo qui a fare pubblicità, ma comunque la mia passione è nata all'epoca e lui mi ha iniziato a far fare le prime guide. Dopodiché cercavo sempre l'opportunità di fare qualche giro con le moto degli altri, degli amici, di parenti, dei fidanzati e via via così dicendo, fino a quando non ho avuto la mia prima moto e poi successivamente altri modelli in base anche alle mie necessità, perché partendo con moto stradali poi mi sono resa conto che per fare i viaggi avventurieri come volevo fare avevo bisogno di moto più enduriste, no?
1: Prima le moto stradali per te, poi da enduro per un percorso che non si è mai fermato. 28 anni sulle due ruote, hai percorso qualcosa come 950.000 chilometri visitando 23 paesi al mondo. Sei stata alla guida del motoclub BMW Piceno di Ascoli per circa 7 anni, che conta 110 soci appunto tra ascolani e sanbenedettesi, che ti hanno eletta proprio a presidente del club. Il pregiudizio nei confronti delle donne sulle due ruote è cambiato in questi anni o c'è ancora qualcuno insomma che cerca di sminuire quello che è il ruolo delle donne sulle due ruote? Il mito è stato sfatato? Che cosa ci puoi dire in merito?
2: Sicuramente è stato sfatato, perché per quanto mi riguarda, ripensando ai primi tempi, eravamo un po' delle mosche bianche. Oggi le ragazze non si fanno problemi, si appassionano, anche e soprattutto io le spingo sempre, o le spingevo quando ero presidente, le zavorrine, a dire: ma perché dovete soffrire dietro? Passate avanti e provate a guidarle, non è così difficile. Se avete la passione e sopportate il peso di farvi un viaggio come passeggere, sicuramente qualcuna di voi magari avrà il coraggio di affrontare una guida e poi di avere la possibilità di guidarle. E quindi oggi è diverso rispetto a diversi anni fa, però diciamo che nel mondo maschile la figura della donna motociclista la guarda un po' con sospetto, con irridendola in alcuni casi, ma se non altro perché alcune donne purtroppo non sono all'altezza, e quindi diciamo che creano questo tipo di pensiero, no?
1: Serve secondo te una preparazione specifica a livello atletico per affrontare i viaggi davvero quasi infiniti, no? Visto le distanze di cui mi hai parlato, non solo per le donne ma anche per gli uomini. Una predisposizione ci deve essere? Una preparazione atletica oggi è necessaria per andare ad affrontare i viaggi così lunghi?
2: Allora, diciamo che la moto ti devi preparare fisicamente, ma se non altro per un motivo più, sì, cioè sarebbe opportuno fare un po' di palestra se uno deve affrontare un viaggio di tanti chilometri per diversi giorni, ma io personalmente non ho mai fatto niente di tutto questo e ho affrontato viaggi anche di 20-25 giorni affrontando deserti, quindi fuori strada, eccetera. E dipende un po', è soggettivo.
1: Un'esperienza quasi trentennale la tua, 28 anni in moto percorrendo 950.000 chilometri, hai avuto la possibilità di visitare oltre 23 paesi nel mondo. Qual è il viaggio che ti è rimasto più impresso e il ricordo più bello che hai?
2: Guarda, è veramente difficile proprio sceglierne uno o due, ma devo dire che il mio viaggio viaggio del cuore è stato sicuramente un viaggio prima della guerra, fatto in, cioè l'intento era di fare la Siria, benissimo, la Giordania, quindi attraversando Grecia, Turchia, entrando in Siria, Giordania e visitando i posti più emblematici di queste di questi paesi, quindi conoscendo la cultura, le persone che mi hanno stupito, soprattutto i siriani, per la loro disponibilità, generosità, anche l'incredulità di molte donne che ti vedevano viaggiare in moto e esultavano, però non facendosi neanche vedere, perché la situazione lì era abbastanza, è tuttora forse, ma era abbastanza, mi ricordo, per trovare un hammam dove potevano entrare solo donne era stato difficilissimo, perché erano coperte anche le porte con un telo, cioè quasi nascondendosi, poi dentro era tutta festa e fiera, però per la differenziazione tra la mamma degli uomini e quella delle donne era esageratamente vistosa. Visitare i resti di Palmira, che purtroppo dopo la guerra non ci sono più, visitare Petra e camminare per una giornata intera dentro Petra è stato entusiasmante, attraversare il deserto del Wadi Rum, dove ci hanno girato il film di Lawrence d'Arabia, e insomma era un viaggio, secondo me, perché era la prima volta che entravo in paesi medio orientali con culture completamente diverse, con l'attenzione dovuta, essendo donna, di non mettermi troppo in mostra, quindi coperta, non devi ricambiare gli sguardi degli uomini, e però ho trovato una popolazione veramente accogliente.
1: Andiamo adesso a scoprire quali sono gli itinerari che Nives ha preparato per noi, quali ci consigli da percorrere sulle due ruote in compagnia o anche da soli.
2: Ma sicuramente nella nostra zona c'è l'imbarazzo della scelta, e possiamo intanto prendere in esame le colline del Rosso Piceno, tanto noi adesso qui diciamo è una zona per cui siamo conosciuti per il nostro buon vino, e quindi perché no, attraversando Offida e tutta la zona del Rosso Piceno, passando proprio in mezzo a queste, cioè super, attraversando queste colline con la vista sulle vigne, sui vigneti, e arrivando a Offida, dove alla Dinea si possono degustare gli ottimi vini, visitando anche un attimo la chiesa di Santa Maria della Rocca e il centro storico di Offida, per poi passare per Ripatranzone, Acquaviva con la fortezza, cioè diciamo che è una zona, quella delle colline del Rosso Piceno, che non bisogna tralasciare, trascurare, per sia punti di vista panoramici che per questi borghi che si incontrano, che sono assolutamente da visitare. Un altro potrebbe, no, sicuramente è il Parco Nazionale dei Sibillini, naturalmente siamo anche molto fortunati ad averlo così vicino, perché da Ascoli si affrontano queste bellissime curve che ci portano a Forca di Presta, per poi scendere nel pian grande di Castelluccio. E si può continuare il giro, cioè si può scegliere se andare a Forca Canapina, arrivare a Norcia, mangiare del buon tartufo, poi tornare verso Leonessa e rifare la Salaria per ritornare ad Ascoli, o fare l'alternativa che secondo me è anche molto più interessante, quella di scendere verso Visso e salire al santuario di Macereto, che è un posto pazzesco, andare poi verso il lago di Fiastra. Quindi ci troviamo anche la possibilità di fare un bagnetto sul lago, Bolognola, che è un altro bellissimo posto in montagna, e insomma è via di seguito, perché veramente, cioè, le alternative sono tantissime. Anche un altro, che è quello di andare verso Comunanza Mandola, sempre nel Grande Anello dei Sibillini.
1: Un altro itinerario che mi consigliavi è quello verso Colle San Marco, e si arriva poi, mi dicevi, al Sentiero dei Briganti.
2: Sì, allora, salendo per Colle San Marco, che è una montagna, una montagna, questo è un colle, poi continuando verso San Giacomo, si potrebbe scendere verso, nella direzione di San Vito, fino al lago di Talvacchia, poi proseguire sulla strada provinciale 49, Rocca di Monte Calvo, e arrivare a San Gregorio, che è un paesino molto in alto. Adesso questo San Gregorio è

0: dal vescovo motociclista Giulio Mencuccini.
1: Ma sì, certo. Allora, chiaramente quasi tutti i motociclisti hanno sentono l'esigenza di farsi benedire all'inizio di ogni anno, e quindi si sceglie di ogni anno una location diversa, proprio per oltre all'esperienza della benedizione, che è importante per ognuno di noi perché ci sentiamo quasi più protetti, però insomma si sceglie una location diversa per affrontare anche in occasione un viaggio diverso. Quest'anno è capitato che avevamo deciso di andare a San Gabriele, ma non sapevamo di trovare un prete motociclista, che è stato molto molto divertente. È voluto salire in moto sulle nostre moto, farsi le foto con noi, e quindi anche nella situazione così un po', diciamo, seriosa, è capitata questa nota simpatica.
0: Un vescovo che quindi condivide anche la passione delle moto. Parliamo di quello che è il consiglio che possiamo ricevere da te, con l'esperienza trentennale che hai. Chi meglio di te può dirci cosa non deve mai mancare quando ci mettiamo in viaggio? Quali sono i consigli che possiamo dare a chi ci ascolta?
1: Naturalmente l'abbigliamento motociclistico, cioè, è una sicurezza, quindi casco, guanti, giacca, pantaloni e stivali proprio sono non solo funzionali ma proprio necessari, perché basta niente se cadi, almeno sei protetto. Poi i documenti, naturalmente, della moto e i documenti personali. Normalmente portiamo sempre un kit per una foratura, quindi di riparazione gomme, cerotti, cose così, cioè proprio di primo soccorso. Tenere l'unica cosa che secondo me è importante, e molti motociclisti tendono a non a sottovalutare, è la pressione delle gomme. Cioè, prima di partire bisogna vedere se la pressione delle gomme è a posto. Te ne potrei elencare tantissime, cioè io porto sempre con me poi tutto un kit di chiavi che possono servire, porto anche una copertina di quelle, sai, che quelle che ti mettono a fine corsa. Io mi ricordo, andai a fare la maratona a New York, che ti danno quella in ceratina, perché può capitare che magari tu viaggi da solo, poi arriva che ti si ferma la moto in un posto dove non ti prende il telefono, non hai, ecco appunto, anche un power bank portarsi dietro, perché comunque se puoi rimanere isolato col telefono a scarico. Sono delle piccole cose che bisognerebbe sempre tener presente prima di partire, perché la situazione di pericolo è dietro l'angolo, e quindi devi prevenire piuttosto che poi arrivare e averne bisogno.
0: Io ringrazio la mototurista Nives Nespeka per questa chiacchierata, per questi consigli sugli itinerari da fare in moto nel Piceno e nel vicino Teramano. Torneremo a parlarne anche nelle prossime puntate di Realtà Locali. Io ti ringrazio, un saluto, buona estate e soprattutto buona strada a tutti i motociclisti che sono all'ascolto. Da Verusca Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
2: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Radio Ascoli.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
3: Questa

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.ciip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Radio Ascoli.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Ascoli Night.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli Night.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.